0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino, diamo un'occhiata alla meteo. C'è una temporanea rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo questo mercoledì 19 agosto, dunque su buona parte del centro nord Italia il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Fatta eccezione però per locali disturbi sulla Liguria, dove ci sarà di fatto un contesto più variabile a causa di un po' di libeccio. Transiteranno un po' di nubi e potranno favorire locali e deboli piogge. Il tutto con clima ancora caldo, sì, ma senza eccessi particolari. I valori diurni sono un po' più nella norma, prossimi ai 30-33 gradi in diverse località. Vi segnalo picchi più elevati sul Basso Veneto, sull'Emilia Romagna e localmente sulla Toscana, prossimi ai 35-36 gradi. E per il meteo è tutto da Dani Nardi, l'augurio di una buona giornata.

0: Un cordiale buongiorno da Danny Nardi. Oggi è mercoledì 19 agosto 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura, Medio Oriente, Trump: non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Intanto Teheran avverte che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo. Nel giorno in cui termina la tregua, il presidente alza i toni e torna a minacciare l'Oman: se si mette in mezzo lo bombarderemo. Attacchi di Israele contro Siria e Gaza, missili iraniani intercettati dagli Emirati. Tel Aviv rivendica il raid contro la base aerea vicino ad Aleppo. L'UAE sospende tutti gli scambi e le transazioni con Teheran. Secondo i dati Kepler, l'80% del traffico da Hormuz oggi passa da Oman. La guerra in Ucraina, giorno 1638, l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni. La democrazia non sia ostaggio della Russia. Zelensky propone Khmer alla difesa, ma l'ok del Parlamento non è scontato. Nella notte, nuovi attacchi con droni verso Mosca e verso Kiev. Per la cronaca, donna morta in un campo nel Cosentino, si indaga per omicidio, sentito il marito. È Carmela Bifano, la 72enne trovata senza vita a Corigliano Rossano con lesioni alla testa. La procura di Castrovilla ridispone l'esame autoptico. Colleferro, Roma: uccide donna a coltellate, subito fermato il marito che confessa. La donna era una 50enne di origine polacca, l'uomo un 69enne tunisino. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Trepp si risveglia dal coma, è vigile e non presenta deficit neurologici. Il calciatore del Cagliari era caduto in acqua durante una festa in una piscina e nei suoi polmoni era entrata molta acqua. Ippica è morto Varenne, aveva 31 anni, è stato il più grande trottatore di tutti i tempi. Infarto fulminante la causa del decesso. Nel 2001 vinse le tre grandi corse europee, il suo record 62 vittorie su 73 partenze, ha generato 2000 figli. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
1: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
2: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
4: Radio Number One. Summer One.
5: L'estate di Radio Number One.
6: Summer One, l'estate di Radio Number One. Buongiorno a tutti da Manuela Doriani, buongiorno Agnese.
7: Buongiorno Manu, buongiorno a tutti, ci siamo, ti sei ripresa.

0: meglio così. Buenos días a todo el mundo. Siamo pronti per iniziare questa mattinata di questo mercoledì 19 agosto. Ce la facciamo?
1: Ce la facciamo. Sonno ne abbiamo?
0: Sempre. 25.000.
1: Allora, il primo di oggi sembra il nome di un medicinale, Iacotene.
0: Iacotene, sì, sì. Non so chissà bene per cosa lo prendi, il raffreddore, per non lo so, i dolori. Vai.
1: La più palese, qualche dolorino, un più dolorifico, qualcosa del genere. La canzone si chiama Stop Calling. Buongiorno, benvenuti.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.

0: quello.
1: Che inizio di classe, che inizio raffinato questa mattina con lo Iacotene. Proprio abbiamo spaccato di brutto. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ma come si dirà Iacotene? Tu che sei giovane, tu che sei tutto.
2: Guarda, si dovrebbe dire Iacotene. Sì, lei si chiama Chelsea Iacotin, e è australiana, ma pare abbia insomma scelto questo nome un po' francese, questo pseudonimo del suo cognome un po' francese, e quindi forse è Jacotin, forse Iacotin, ancora non lo sappiamo. Un giorno andremo in Australia, la intervisteremo e lo sapremo, ecco.
1: Le stiamo tirando a indovinare, però ci fa molto ridere perché lo Iacotin in realtà potrebbe essere appunto sì un medicinale, ma potrebbe essere, non lo so, ecco, una patologia, un qualcosa che a un certo punto ti prende tipo l'acufene o
2: sì,
1: cose del genere. Esatto,
2: no, guarda, non posso venire perché ho lo Iacotene e quindi
1: io ieri
2: non...
1: ho avuto un po' di Iacotene, infatti ti ho abbandonato, ti ho lasciato da sola per colpa dello Iacotene. Guarda,
2: colpa di Iacotene. No, guarda, basta. Questo Iacotene, basta, non ci piace più, basta.
1: Soprattutto d'estate. Comunque siamo partiti così, adesso la stiamo buttando in cacciara, ma giustamente sono le 7 del mattino del 19 di agosto, uno si sente anche autorizzato, diciamo, a buttarla un po' in cacciara, mettiamola così. Però ecco, cioè, cercheremo di essere più seri dei prossimi passaggi di questo disco nuovo, che peraltro è anche molto bello e che ci costringe a tenere botta con la raffinatezza da qui fino a almeno una mezz'oretta. Tu te la senti?
2: Non lo so se me la sento, perché mezz'ora è tanto tempo, è tanto tempo. Ma per due come noi che raffinate non lo siamo mai state, non lo so, ma ci possiamo provare.
1: Facciamo

0: punk. È un'estate un po' così, questa qua del 2026. Ogni tanto viene un tincone a qualcuno. Ieri è venuto a me prima. Sì, no, è vero.
1: È vero, anche è vero.
0: Anche Francesco Gabbani è venuto durante un concerto. Si è sentito male. Vuoi il caldo, vuoi magari insomma lo stress da tour, queste cose qua. Io non ho lo stress da tour, però ho caldo un po'.
1: È caldo, lo possiamo anche capire, insomma, perché fa così caldo e uno ad un certo punto fa pum, cade indietro e ciao ciao, ci si rivede quando vorremo, chissà.
0: È successo più o meno così sul palco di un concerto. Infatti ho visto il video che ha fatto sui social, era mortificato del fatto che appunto il concerto si è interrotto, l'hanno soccorso prontamente, si è interrotto ed era insomma preoccupato e si scusava con i fan. Allora, ci sono però altre interpretazioni a tutto ciò, sentiamo.
2: Buongiorno, un'info sul programma. È tornata l'alcolizzata?
0: È tornata l'alcolizzata. Andiamo subito al bar a bere, a bere al bar.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: A sentirvi? Penso solo che la vecchia, accecata come sono, però tiene botta ancora.
1: Grande.
3: Mi sa che sono l'unica ancora fedelissima. Vabbè, buona giornata e cercate di stare bene.
1: Dai.
3: Ciao.
0: Una bella lotta tra vecchie, una bella lotta.
1: Sì. Però se tenete botta, bravi così.
0: Teniamo botta, non ci ammazza nessuno, raga, non ci ammazza nessuno. Eccoci qua. È una generazione di quelle toste, diciamo. Sono Radio Number One insieme ad Agnese Emanuela Doriani fino alle 10. Sam Fender in arrivo, questa è People Watching.

Fender, questa è la sua People Watching, l'abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One in Summer One. Beh, restate con noi, tra poco il traffico. In Summer One, beh, restate con noi, tra poco il traffico.

0: Luci Acutone, mamma mia, il vocione di Lewis Capaldi, si chiama Survive, questa canzone alle 8.23 su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
4: Allaccio la cintura.
3: E poi?
4: E poi accendo la radio.
3: Ah, bene, e cosa ascolta?
5: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
6: Ascolta le donne al volante.
7: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: One, viabilità.
1: Ben ritrovati da Deni Nardi, diamo un'occhiata alla viabilità. Traffico scorrevole su tutta la rete stradale e autostradale, si segnalano problemi solo sulla 9 Lenate e Como Chiasso, con probabili code per incidente tra Uboldo e Saronno in direzione Como, e sulla 15 Parma La Spezia, code per incidente ad Aulla in direzione Parma. Per il traffico è tutto, buon viaggio.
2: Niente da fare, Deni Nardi, in questi giorni bisogna trovarti qualcosa da fare, questa storia che non c'è traffico, eh?
3: È vero, ma non creiamo incidenti, per favore, perché no,
2: no, per cioè, no, no, dobbiamo trovare, no, nel senso intendevo qualcos'altro. Non volevo dire che qualcuno si deve fermare nel bel mezzo dell'autostrada per creare delle code.
3: Potrebbe, sai cosa potrebbe fare? Andare al bar e portarci la colazione. Questa, ecco, potrebbe questo... essere la seconda colazione. 8:28, 8:29, sì,
2: anche la terza e la quarta.
3: Perché no?
2: Ma siamo a dieta, no?

0: Dracula, Radio Number One, questo è Summer One con Agnese Manu Doriani. Manu Doriani che prima un po' ha lanciato la palla anche a voi ascoltatori, chiedendovi se non vi piace il vostro nome, insomma se vi piace o meno, se lo vorreste cambiare. Poi ha anche detto, beh, potrebbero però i genitori dare un nome provvisorio e poi da grandi i figli si gestiscono un po' come vogliono.
1: Esatto, se ti guardi allo specchio e dici io non ho la faccia da Manuela, non mi sento Manuela, posso cambiare, chiamarmi in una Tama Impala.
0: Tama Impala, sì, beh, sì, esatto. O Dracula addirittura.
1: Questo argomento è venuto fuori perché hanno fatto un sondaggio negli Stati Uniti e pare che il 42% del campione complessivo che è stato interpellato appunto su questo argomento abbia dichiarato di non sentirsi affatto a proprio agio con il nome ricevuto dalla nascita. C'è una nostra ascoltatrice che scrive questo:
0: io da bambina avrei voluto chiamarmi Simonetta, oggi all'alba dei 51 ringrazio di chiamarmi Barbara. Va bene.
1: Sa perché Simonetta poi?
0: Simonetta. Oh,
1: sentiamo.
2: Mi ha dato il cognome, magari un Berlusca, un Agnelli, sai? Avrei risparmiato un po' di coda in entrare in qualche locale. Magari passavo dalla VIP.
1: Certo, arrivi lì davanti al buttafuori e dici guarda, lei non sa chi sono io, guardi come mi chiamo.
0: Ah, la prego, prego, scusi, non avevo capito che c'era anche un figlio dei...
1: C'è uno dei tanti.
0: Uno dei tanti.
1: 393-444-0444, siete felici del vostro nome o cognome in questo caso, e se invece vi piacerebbe tanto

0: 7 tra Rihanna e Jay-Z, si chiama Umbrella. Questa canzone alle 8.41 su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Hits 1997 ci ha riportato indietro fino lì, insomma, questo appuntamento fisso con le grandi canzoni di Radio Number One. Abbiamo ritrovato i Backstreet Boys. Io ero bimba dei Backstreet Boys, nonostante fossi già grande per essere bimba di qualcuno, però ero super fan. Quanti erano buoni tutti insieme, mamma mia. Allora, no, l'unica cosa che ho da raccontarvi in realtà non è un vero e proprio pippone, è che il nome del gruppo deriva da un mercato che si chiama Backstreet Market, si trova ad Orlando, un mercatino delle pulci, dove i ragazzi si incontravano all'inizio, diciamo, prima di diventare questi boni fotonici che tutti abbiamo conosciuto e in qualche modo apprezzato. Ecco.
1: E a proposito di nomi, vi stiamo chiedendo se voi avete un nome che vi piace e se non vi piace vorreste cambiarlo. E c'è la storia di Cosetta, attenzione. Classe 1969, mia mamma prese il nome dal famoso film I Miserabili di Victor Hugo e da bambina è stata un cruccio. Bambina e donna abbastanza in carne, mi dicevano che il nome non mi rappresentava. C'era anche chi non conosceva il nome e quindi mi chiamava Concetta e non Cosetta. Oggi ho fatto pace con il mio nome, anche perché mia mamma mi racconta che le altre opzioni erano o Filomena oppure Carla, i nomi delle nonne defunte, e quindi a 57 anni va bene Cosetta.
0: Va bene Cosetta, vabbè. Poi i bambini sono tremendi,
1: sì,
0: cioè nel
1: vero.
0: Senso, vedi una bimba un po' in carne che si chiama Cosetta, figurati, cioè te l'avranno fatte passare di tutti i colori, poverina.
1: Sì, brutto.
0: Vedi, col senno di poi, ecco, quindi il nome provvisorio che puoi cambiare quando raggiungi l'età della ragione, ma puoi anche tornare indietro se poi cambi idea. Cioè così fai, passi tutta la vita a cambiare nome. Avanti Andrea, avanti Andrea.
1: Scusa, ma non ti chiamavi Jonathan? No, adesso mi chiamo Gianni. Perché Bruno. Sai.

0: l'anagrafe Peter, Love Me Again qui su Radio Number One. E qui tutti che vogliono cambiare nome, il proprio nome all'anagrafe. Beh, a volte si danno dei nomi che sono un po', che ci fanno un po', come dire, vabbè dai, questo non lo uso, uso tutti gli altri.
1: No, che non ci non sentiamo nostri.
0: Esatto.
1: Cioè io non mi sento Manuela, io mi sento, no, capito?
0: Come ti senti?
1: Cioè, io mi sento malissimo, mi sento. No, nel senso che stavo guardando, tra l'altro, a proposito anche di artisti che stiamo ascoltando, tipo Bruno Mars si chiama Peter pure lui, tipo Peter Hernandez,
0: una sì, Peter Gene Hernandez, una roba,
1: ecco,
0: del genere.
1: John
0: sì.
1: Newman si chiama John William Peter Newman, quindi dice vabbè, abbreviamo la situa perché insomma volendo fare il cantante giustamente tutte le volte John Newman. E abbiamo chiesto anche ai nostri ascoltatori appunto se si vedono, se si sentono il nome che i genitori gli hanno dato, insomma se se lo cambierebbero e come se lo cambierebbero. Vuoi leggere Santa Carmela?
0: Sì, io leggo Santa Carmela, che ci dice Santa Carmela: i miei genitori meridionali hanno fatto la guerra, insomma sono stati fantastici perché si usava mettere al figlio il nome dei nonni all'epoca e loro hanno saputo del nome Ileana tramite dei conoscenti, però Ileana non era nessuna nonna e quindi ci hanno aggiunto Santa e Carmela, nome delle nonne, come secondo e terzo nome. Che culo, ci scrive.
1: E così lei si chiama Ileana Santa Carmela, però Santa Carmela solo all'anagrafe, noi possiamo chiamarla Santa Carmela.
0: Sì, ora che ce l'ha detto.
1: Ciao Santi, per noi sarai sempre Santa.

0: voce di Ornella Vanoni, santa allegria, santa appunto, qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One. Siamo pronti ad ascoltarti. La Combriccola per la nuova stagione è pronta a raccogliere i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Well, who's next?
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno da Radio Number One, sono le 9:01.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Daniela Baldi. Conflitto Stati Uniti-Iran. Scaduta la tregua di 2 mesi, 2 missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Secondo il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, la responsabilità è di Teheran, che nega però ogni coinvolgimento. Risale la tensione sullo stretto di Hormuz. Trump ne rivendica la sovranità. L'Iran conferma che resterà chiuso fino al rispetto degli impegni presi dagli Stati Uniti a giugno. Revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh con il numero 44 segnato sulla fronte dalle forze israeliane, mentre infuria lo scontro politico sulle violenze dei coloni estremisti nell'area di Kabatia e continua a scorrere il sangue a Gaza. Secondo i media locali, 6 persone, tra cui un bimbo, sono morte in un attacco vicino al porto di Gaza City, altre 10 sono rimaste ferite. La denuncia sugli uomini sospettati e marchiati su faccia e braccia è partita dal quotidiano Haaretz e riguarda un blitz compiuto lunedì, dove alcuni palestinesi sono stati trattenuti, picchiati durante la notte e duramente interrogati. L'esercito israeliano parla di operazione antiterrorismo, ma sotto la pressione mediatica è costretto ad ammettere che i soldati coinvolti hanno commesso un'azione grave. Ucraina, 2 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite negli attacchi con droni delle forze russe contro Zaporizhzhia e il suo distretto. Intanto le forze di difesa aerea russe comunicano di aver abbattuto 21 droni che volavano in direzione di Mosca. Oggi il voto su Yevheni Kmara, proposto da Zelensky come nuovo ministro della difesa. L'ex ministro della difesa ucraino, intanto, Mikhailo Fedorov, interviene via social e chiede nuove elezioni. La democrazia non può essere in ostaggio, dice. Calciomercato, 3 giorni dal via alla Serie A, le big piazzano alcuni colpi. La Juventus ufficializza per la porta Vicario, in prestito dal Tottenham. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma ha dato il benvenuto al 19enne talento portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing sul Liverpool per Curtis Jones. Ed è tutto, a più tardi.

0: su Radio Number One. Buongiorno, buenos días, le 9:07 minuti. Questo è il Summer One di Radio Number One con Emanuela Doriani, con Agnese. Il rama si chiama Filippo Maria.
1: Filippo, sì, Maria, esatto.
0: Ti stiamo guardando tutti adesso perché stiamo parlando di nomi, no?
1: Esattamente, nomi, a volte ci piacciono, a volte non ci piacciono, quelli che insomma i nostri genitori ci hanno dato all'anagrafe e durante il battesimo. Insomma, c'è chi vorrebbe cambiare nome, qualcuno vorrebbe anche cambiare cognome.
0: Sentiamo.
2: Allora, io mi chiamo Lidia ed è, allora, da piccola non mi piaceva perché mi sembrava da vecchia, adesso non mi dispiace, ma è un problema perché non lo so, mi chiamano in tutti i modi tranne che Lidia. Proprio l'altro giorno una signora, vabbè, poveretta, un po' anziana: com'è che ti chiami? Lidia. Silvia?
1: No,
2: Lidia. Linda? No, Lidia. Ah, Livia. Sì, va bene.
0: Bene. Comunque anch'io ho capito Livia, al primo Lidia ho capito Livia.
1: È vero, sono due nomi molto simili, ci si confonde, è vero. Comunque, esatto, ad un certo punto dico: signora, mi chiamo Maria, va bene così, ok?
0: Signora, mi chiami come vuole, come vuole, non si preoccupi, basta, non c'è problema.
3: Ahi, buongiorno, bellissime donne.
1: Buongiorno.
3: Io mi chiamo Luigi e se fosse per me il nome lo cambierei immediatamente,
0: no,
3: proprio mi sta antipatico.
1: No,
3: mentre a differenza adoro quello di mia madre, tanto è vero che la chiamo per nome e non la chiamo mamma. Mia mamma si chiama Agnese.
1: Ma dai,
3: non è una leccata di culo, si chiama Agnese veramente. Ciao, un bacio.
1: Ciao.
0: Io trovo che sia bellissimo il nome Agnese.
1: Grazie. Sì, sì, è un bel nome, è vero, un po' desueto, un po' forse retro, però mi piace, forse è per quello che mi piace, perché non ce l'hanno in tante.
0: Giustamente mi dicevi, ti viene in mente la nonna.
1: Sì,
0: nonna,
1: la nonna Agnese.
0: Sai fare anche le torte?
1: No, faccio schifo a fare le torte.
0: Ok.

0: Ci piace tantissimo questa Baby Steps, Olivia Dean su Radio Number One. Olivia Dean che si chiama Olivia Lauren Dean, quindi anche lei ha un secondo nome. Poi giustamente sei una cantante, non puoi avere 70 nomi tutti in fila, ne scegli uno. Lauren.
1: Me lo ridici, Lauren?
0: Lauren.
1: sì, esattamente, perché stiamo parlando di nomi. Hanno fatto un sondaggio negli Stati Uniti dove praticamente tipo il 42% non è per nulla contento del nome che i genitori gli hanno dato da piccolo e se lo cambierebbe molto molto volentieri. Cioè si guarda allo specchio la mattina e dice: no, io non ho la faccia da abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori ovviamente come si chiamano, se sono contenti del loro nome e se insomma invece avrebbero voglia di cambiarlo. Sentiamo.
2: A proposito della scelta dei nomi che piacciono o no, insomma, e metterne uno, due o tre, ma poi quei documenti per tante cose burocratiche creano un po' di casini, se si sbaglia a metterne, se se ne mette uno solo, poi non viene trovato il nome, meglio uno e basta. Ciao, Sveva Varese.
1: È tutto più semplice.
0: Esatto.
1: Anche perché tipo se ti chiami che ne so Manuela Giuseppina Doriani e ti fanno un volo aereo, tipo un biglietto aereo come Manuela Doriani, non parti.
0: Certo.
1: Cioè deve essere fatto con le stesse
0: nomi. Sì.
1: Esatto. Io ho il problema con i cognomi, ho più cognomi che anni.
0: Beh, però altrimenti l'alternativa serve: vuoi dare tre nomi ai tuoi figli?
1: Sì.
0: Li fai tutti attaccati. Manuela Giuseppina è un nome unico.
1: Ah, tutto attaccato.
0: Sì, tutto attaccato. Che così almeno.
1: Che casino firmare, ragazzi, quando hai più nomi o più cognomi. Io, mamma mia, tutte le volte che devo fare una firma, con due cognomi. Allora, buongiorno Manuela e Agnese. Il mio nome è Alma.
0: Merito di mio papà, sì, va bene, continuo. Io merito di mio papà, mi piace tantissimo, molto bene. Mi arrabbio quando lo scambiano con Alba. Eh sì, è vero, Alma e Alba sono due nomi completamente diversi. E poi Alma forse è un pochino più carino, beh, dipende da se ti piace.
1: Io ho detto vai avanti tu perché non ci vedo, sai, dopo una certa
0: dopo
1: età
0: una certa,
1: allora sugli
0: continui.
1: Occhiali non vedi niente.
0: C'è Gigetto che ci scrive il mio nome e nome composto, Gianluigi, però fiero di averlo, ma appunto per gli amici sono Gigetto. E poi io mi chiamo Maria Rosa, ho preso i nomi della nonna materna e del nonno paterno. Roso? Roso. Mario. Forse Mario. Inoltre due cognomi.
1: Io ho un amico che si chiama Rosa.
0: Davvero?
1: Perché esiste Rosa? Sì,
0: allora.
1: Faceva anche il fonico in radio.
0: Comunque poi ci scrive Maria Rosa. Inoltre ho due cognomi e abito in un paese sempre con due nomi, quindi il mio nome non mi è mai piaciuto, anche perché qualcuno mi chiama Rosa oppure Maria. Comunque è faticoso con due nomi, due cognomi, e quando sono ai seggi firmare le schede, brutto.
1: Esatto. Ti capisco, cara. Va bene, sono le 9:19, questa è Radio Number One. Arriva Dua Lipa con... Oh, che bella questa canzone qua. L'hai vista qua che partecipava tipo all'addio al nubilato di un'amica che si sposa e facevano i balletti?
0: Sì, forse a Portofino, se non sbaglio, l'addio al nubilato.
1: Esatto.
0: Sì, facciamo le
1: lei
0: scene.
1: È una di noi, una c'altro.

0: si chiama proprio Dua Lipa, così all'anagrafe. Restate con noi, Radio Number One.
1: Summer One, vogliamo sentire la tua voce. Per la nuova stagione della Combriccola raccogliamo i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one, meteo.
1: Ben ritrovati da Denny Nardi, diamo un'occhiata al meteo al nord, variabilità con qualche piovasco in Liguria e dal pomeriggio sera sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa con massime tra i 30 e i 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche, temperature in aumento con massime tra i 31 e i 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato ma con qualche temporale pomeridiano più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra i 31 e i 36 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Dimanche Midpil, il pezzo di Giselle su Radio Number One. Eravamo distratte perché stavamo cercando la traduzione, stavamo leggendo la traduzione di questa canzone. Ed è praticamente la storia che si dice sia stata fatta interamente con l'intelligenza artificiale, come quelle di Sergio Sironi quando fa il Bondecchi. È la storia praticamente di una, significa domenica mezzogiorno, di una che la domenica vorrebbe fare un sacco di cose, cioè uscire, fare cose, eccetera, eccetera. In realtà poi arrivano le 5 del pomeriggio e si rende conto che non ha fatto un tubo di niente.
1: Ma
0: cioè,
1: la storia,
0: è una storia di noi.
1: Tutti noi, esatto. Ah sì, perché tu sei lì già a metà settimana e dici: allora, questo weekend faccio questo e quest'altro. Sì. Questo, domenica quest'altro, poi ti dimentichi o comunque non ti segni le tue cose o hai altri pensieri per la testa, arrivi alle 5 di domenica e dici: anzi, sono
0: no, in realtà lei manco questo, cioè nel senso che si sveglia già che è mezzogiorno, poi comincia a scorrere sul telefonino, a guardare i social e si rende conto che sono le 5 del pomeriggio e non ha fatto niente. Questa è la storia della canzone che abbiamo appena ascoltato. È una storia, vabbè, l'ha fatta l'intelligenza artificiale, adesso uno non è che possa pretendere che arrivi, cioè hai capito che arrivi, non so, The Show Must Go On dei Queen.
1: Certo, sì, non è una poesia, ecco. Vabbè, comunque è la storia di tutti noi, perché ci rincoglioniamo davanti al telefono e poi alla fine dici: oddio, è già così tardi.
0: Ma ci sarai te allora. Arrivano i Disclosure. Tra poco parliamo di una cosa geniale che si chiama Goblin Timacy, che ho trovato stamattina e che mi piace un casino. Non vedo l'ora di raccontare.

0: Oh, don't put your blame on me. Il pezzo di Ragabon Man si chiama Human su Radio Number One. Alle 9.37 volevo parlare del Goblin Team, sì, ma temo che non ci sia tempo,
1: no,
0: giusto?
1: No, lasciamo spazio alla musica, che loro sanno,
0: vabbè,
1: meglio.
0: Come sei una dittatrice, sei.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, basta, adesso c'è la musica, adesso c'è Dito nella Piaga, c'è Businessman, ok? L'ascoltiamo tutti insieme.
0: Grazie.
1: Qui su Radio Number One, grazie per il vostro contributo.

0: Man, dito nella piaga alle 9:40, tra poco una grande canzone di Radio Number One che ci riporterà indietro di una ventina d'anni al 2004.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: come mi smuove l'ormonella Lenny Kravitz, nessun altro al mondo. Il pezzo si chiama California. Sono le grandi canzoni di Radio Number One, come vi ho detto, ci ha riportato indietro al 2004 e abbiamo appunto riascoltato questo pezzo. Ti vedo con la faccia da pippone.
1: Sì, non ho un grandissimo e lunghissimo pippone, ma qualche info su questa canzone comunque le ho, perché non è una canzone spensierata sulla California, sembra, sai, questo, questo clima molto solare, oceanico, questo è lui. Invece no, in verità non è neanche qualcosa di negativo, anzi è un'idea la California, non è solo un luogo geografico, è proprio una promessa di una nuova vita, un po' come il sogno americano di andare sempre verso est.
0: Io
1: poi
0: sogno
1: appunto
0: California.
1: Esatto, California Dreaming, quindi andare verso l'ovest, ecco, questa è una metafora per iniziare una nuova vita, ecco.
0: Cioè che è tremenda Agnese comunque, pur di non farvi parlare della Goblin Intimacy avrebbe raccontato qualsiasi cosa, cioè se la sarebbe anche inventata di sana pianta e non escludo che se l'abbia fatta.
1: Ma no, in
0: l'altro.
1: Verità volevo anche cantarti l'intera discografia di Lenny Kravitz, se vuoi inizio subito.
0: Allora, ti prego.

0: Type, Say Motel 2014 su Radio Number One nel Summer One insieme a Agnese e alla Doriani. Allora, rinuncerò a parlare del Goblin Intimacy perché abbiamo trovato una chiusura per il programma di oggi da standing ovation, proprio tutti in piedi.
1: Battere le mani, esatto. Prima parlavamo di nomi che vogliamo cambiare, nomi propri che non ci piacciono, anche nomi composti, più nomi, Maria Grazia per esempio, c'è
0: più
1: Fabrizio,
0: cognomi
1: più
0: anche,
1: cognomi,
0: come nel mio caso,
1: esatto, esatto, c'è Fabrizio da Alba che ci scrive: a parte il lato macabro, che comunque si tratta di un'esperienza già vissuta, avete pensato alle lettere sulla lapide? Quando hai due nomi associati ad un cognome lungo, ecco, l'omino che devi far cessare tutto non è stato proprio contento.
0: Esatto, perché deve scrivere tutto, ma che ridere.
1: No,
0: pensa, io sulla mia lapide voglio che scrivano: Manuela Arroyo Sbarolo, a.k.a. Manuela Doriani, adesso finalmente avete finito di rompermi i maroni. Pensa, che si prepari perché lì ci sarà da lavorare, quando la vecchia.
1: Ci sono più lettere che la lapide. Nella lapide non ci stanno tutte queste lettere, capito? Sulla lapide.
0: Non importa, fanno una lapide più grande delle altre.
1: Solo per te.
0: Pago, mi diverto.

0: L'ultima di oggi si chiama Nice to Meet You ed è di Imagine Dragons. È il momento di salutarci, cara Agnese.
1: Esatto, cara Manu, Doriani, ci dobbiamo salutare, ma noi domani alle 7 del mattino ci ritroviamo qui su Radio Number One.
0: Salute permettendo, vi lasciamo con Fabiana. Ciao Fabi, a domani!
1: A domani, ciao!
2: Summer One,
3: come on, l'estate come on. Di Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Risale la tensione nello stretto di Hormuz mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Secondo i dati di Kpler, solo 6 navi mercantili hanno attraversato ieri lo stretto. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Gli Emirati Arabi Uniti intanto annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici contro loro imbarcazioni attribuiti all'Iran. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Teheran, Baghei, ha escluso categoricamente la responsabilità. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte e all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. All'alba sono state segnalate anche demolizioni. Dossier migranti ancora in primo piano con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querelle Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala, che oggi avrebbe dovuto essere rimandata in Italia secondo gli accordi di Dublino, resta nella Repubblica Federale perché una comunità evangelica ecclesiastica di Norimberga le ha offerto asilo e protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione. Intanto la Svizzera fa sapere che dopo 4 anni riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che sono approdati sulle nostre coste. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato una colonna punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e regista, autore del lancio di grandi nomi, si è spento ieri a 98 anni. Tennis, Lorenzo Musetti batte 6-1, 6-3 lo statunitense Zheng e per la prima volta in carriera accede agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Stasera affronterà il portoghese Faria, in campo negli ottavi anche Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Summer One.
4: L'estate di Radio Number One.
0: Buon mercoledì 19 di agosto, 3 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi, un saluto alla Manu e ad Agnese, ben ritrovati con Fabiana, un saluto a tutte le persone che in questo momento magari stanno preparando le valigie per tornare a casa, no, stanno preparando le valigie per partire, non stanno preparando le valigie affatto, stanno sistemando gli armadi, non lo so, qualcosa si farà sicuramente, si trova da fare, guarda, poi quando non c'è nessuno in giro che ti rompe le scatole, riesci a fare un sacco di cose. Allora, che oggi abbiamo scelto per voi tantissime notizie, perché ce ne sono, anche di curiosette, devo dire, dall'Italia e dal mondo, ma soprattutto la nostra musica. Partiamo!
3: Summer One!
4: L'estate di Radio Number One.

Styles, American Girls, ad iniziare il nostro appuntamento di oggi nella nostra Summer One. Fabiana con voi fino alle 14, saremo insieme insomma per anche la prossima settimana prima della partenza del nostro nuovo, cioè lo stesso appuntamento, perché ho detto nuovo? Non lo so, a partire dal lunedì 31 di agosto. Allora, diciamo un po' in questi giorni così intermedi, no? Dove c'è il passaggio, diciamo, anche di consegne, un po' come la staffetta tra le persone che stanno tornando dalle vacanze e quelli che rimarranno fino all'inizio delle scuole, che sono i più fortunelli, e quelli che invece decidono di partire dopo il Ferragosto, sempre per le solite motivazioni, no? Perché si paga di meno, perché c'è meno casino, perché ti servono meglio. In realtà no, perché ci sono sempre questi dati contrastanti che avevamo letto, no? Sempre meno persone partono ad agosto, però poi tu vai a vedere e insomma un bel po' di persone sono partite anche quest'anno ad agosto, quindi agosto rimane comunque il mese prediletto, diciamo, dagli italiani per le partenze, anche per via delle chiusure aziendali che sono prevalentemente, diciamo, in questo mese, anche se il tempo ma non durerà a lungo, questo tempo, diciamo così, bruttino. Pare che ritorni un po' il caldo. Allora, intanto tenetevi svegli, perché tra poco vi parlo del caffè. Ne hanno parlato un po' in tutta Italia. Ci sono delle città dove bere il caffè al mattino per darsi una svegliata costa, ma costa tanto. Ne parliamo tra poco. C'è Lord. I've never

E mentre Tommaso Paradiso agita la Coca-Cola qui nella Summer One, Radio Number One, parliamo del caffè. Prima di dirvi anche qual è la città dove l'espresso costa di più e quella in Italia dove costa di meno. Allora, che cosa piace poi della ritualità del caffè, che unisce, pensate, più del 90% degli italiani che amano questo rito del mattino? Allora, a casa il suono della moca, il profumo, quello che si inonda, che ti inonda tutte le stanze, quando naturalmente c'è qualcuno anche che lo fa per te, ancora meglio. La calma, quindi per esempio, che ne so, nel weekend o durante le vacanze, sicuramente il caffè fatto con la moca ha un altro sapore. Al bar, quando andiamo invece a prendere il caffè o l'espresso, quello che ci piace di più è la velocità, si entra via, così proprio quando insomma si hanno un sacco di cose da fare al lavoro. Il cappuccino, che si beve quasi sempre solo al mattino, la socialità, cioè tu entri, hai, diciamo così, la possibilità di parlare con il barista, anche se devo dire che i baristi sono sempre talmente incasinati che insomma è difficile che adesso si mettano a parlare proprio con i clienti, e soprattutto quelli che devono fare un sacco di caffè, cioè diventerebbero veramente matti. Però magari scambiare, perché no, qualche chiacchiera con qualcuno che entra, magari ti rallegra la giornata. Queste sono le motivazioni, diciamo, che spingono gli italiani a scegliere di partire con il caffè le giornate di vacanza o lavorative, ma insomma al bar il caffè è aumentato e troppo

0: David Guetta, Teddy Sims, Tones and I, Gone, Gone, Gone, la musica di Radio Number One nella nostra Summer One. Allora, abbiamo fatto un viaggio, diciamo così, dentro i gusti degli italiani che assolutamente amano partire, diciamo così, che sia una giornata di lavoro o di vacanza, con un caffè. Pensate che unisce il 96% degli italiani che scelgono di farsi la moca per essere inebriati da questo profumo che ti sveglia al mattino, o invece per altre ragioni, come avete sentito prima, al bar, per così scambiare anche due chiacchiere, diciamo, con il barista, no? Che magari ti dice, che ne so, ti fa una battuta, ti fa un complimento, ti dice anche una cosa banale, non lo so, che però ti ravviva, ti fa partire bene con il piede giusto la giornata. Tra l'altro, nel 2022, pensate che il rito del caffè espresso italiano è stato proposto come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Non l'è ancora diventato e speriamo che lo diventi presto. Città nella quale il caffè costa di più al bar è Bolzano. L'espresso arriva a 1,51 euro. La città in Italia invece dove costa di meno è Messina. Questo pare non tanto per il costo della materia prima, quindi del caffè, ma per la gestione dei costi relativi al consumo di energia elettrica. Vabbè, ma questo, diciamo che però non ha abbattuto le nostre abitudini, assolutamente no. Buon caffè, rimanete lì, tra poco altre notizie qui nella nostra Summer One.
1: Summer One.
2: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
3: No, scusa, non ho capito bene.
2: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
4: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
3: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
2: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
3: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
2: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto...
5: Di 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: State ascoltando Radio Number One, state ascoltando Summer One, la playlist con i migliori brani del presente, del passato e brani che anche ascolteremo dopo la stagione estiva, ma in questo momento siamo immersi all'interno della stagione estiva, cara Lilli, e stiamo parlando di panorami, di cose
2: arrivano
1: che si fanno.
2: Arrivano panorami, guarda, non puoi capire dai laghi, arrivano panorami dalla Toscana, bellissimo. Che bello. Poi continueremo a parlare di questo, ma prima Noemi.

0: Number One, ben trovati ancora una volta da parte di Alvise, da parte di Lilli. Lilli,
1: ma
0: tra
1: sai che, scusa,
0: dimmi,
1: sai che ogni volta che ascolto questa canzone, tu cosa fai questa sera? Mi verrebbe da dirle in scatolo. Io in scatolo.
0: Ah, perché tu sei in fase di trasloco, è vero?
1: Io in scatolo, tutte le sere in scatolo, capito?
0: Quindi il tuo panorama in questo momento sono scotch, forbici dalla punta
1: cartoni,
0: arrotondata, cartoni.
1: Cioè
0: e
1: i
0: su
1: cartoni
0: robe
1: ovunque,
0: qua.
1: Mi escono dalle orecchie i cartoni, guarda.
0: Vabbè dai, almeno.
1: Vabbè,
0: almeno.
1: Vabbè, dai. E allora, parlavamo di panorami,
0: sì,
1: perché insomma c'è questo studio che dice che quando abbiamo un bel panorama davanti mangiamo un po' di più. Però al di là di questo, poi i nostri ascoltatori si sono lasciati prendere proprio dalla domanda che abbiamo fatto: ma tu cosa vedi in questo momento davanti a te? C'è ad esempio Gianpietro che dice, ci ha mandato una foto bellissima da Porto Ceresio, qui siamo sul lago di Varese, bellissimo.
0: Sì, nel Varesotto, è un luogo, esatto, mozzafiato a vedere la foto. E poi ancora ci scrivono altri messaggi come per esempio: ciao, siamo svegli da tanto tempo qui a San Vito Lo Capo per

0: goderci la giornata. Davanti a noi c'è un mare trasparente e calmo che sembra un dipinto.
1: Beh, San Vito Lo Capo, io e te conosciamo la zona. Da siciliani conosciamo la zona. E allora c'è Alessandro, scrive: ciao da Roma, siamo affacciati da una terrazza al Gianicolo. E poi Alessandro invece dice: siamo in un angolo selvaggio della Sardegna, vicino ad un vecchio faro. Sotto di noi le onde, senti, si infrangono contro le rocce scure e il vento soffia forte. Il mare arriva dritto fino all'orizzonte, dove non c'è più nulla. Spettacolare.
0: Momenti di alta radio.

0: colonna sonora del film 50 sfumature di grigio, Ellie Goulding, Love Me Like You Do, qui nel Summer One di Radio Number One con Lily Alvise. Stavamo parlando di panorami. Allora, intanto devo fare una verifica, cioè una rettifica. Ho detto che Porto Ceresio è sul lago di Varese, no, è lago di Lugano, perdonate, esatto, esatto. Questo lapsus. Tra l'altro ci sono andato un sacco di volte, è bellissimo, tra l'altro.
1: No, ma guarda, stanno inviando i nostri ascoltatori un sacco di foto dai paesaggi meravigliosi, più belli probabilmente che abbiamo in Italia, e la cosa mi fa particolarmente piacere, credo anche a te Lilli, perché stiamo parlando di ascoltatori che ci portano con loro nelle vette più alte e nel mare più profondo, cioè questa è una cosa bellissima.
0: È vero, Cesare ci ha mandato questa fotografia meravigliosa, quello che rimane di Sua Maestà Pizzo Scalino in Valmalenco con sfondo Poschiavo in Svizzera. Grazie, bello. Cesare, è veramente bellissimo.
1: Bello, e bello, poi... bello. Poi ci è arrivato anche un messaggio da Cortina, direttamente da Cortina, quindi cambiamo anche un po' rispetto al mare. Dalla nostra baita vediamo solo prati verdi pieni di fiori e più su le pareti di roccia grigia delle Dolomiti che toccano il cielo azzurro. L'aria è fresca e profuma di pino, è una pace assoluta.
0: Che bello, ma non lavora nessuno oggi. Saluto Anna, eccoci sul lago di Garda, Malcesine, il panorama è magico, l'acqua è uno specchio perfetto che riflette le nuvole e le montagne, ma sono anche poetici.
1: Sì,
0: capito?
1: È vero.
0: Siete,
1: è vero,
0: dei poeti veri, ma che meraviglia, che meraviglia.
1: Prima dicevamo noi di intelligenza ne possiamo parlare, ma i nostri ascoltatori sono lo specchio dell'intelligenza di Radio Number One, cioè scrivono delle cose bellissime, sono in dei posti magnifici e ascoltano anche musica bellissima come questa.

0: su Radio Number One, i nostri ascoltatori ci stanno deliziando, veramente deliziando con un bel po' di cose carine, molto molto belle. È arrivato un messaggio da parte di due nostri ascoltatori che ci scrivono: siamo Giselle e Edoardo, vediamo davanti a noi questo meraviglioso panorama dei giardini botanici di Villa Taranto, grazie a voi per i biglietti vinti. Ricordiamo Villa Taranto sul Lago Maggiore, insomma un posto meraviglioso.
1: A Verbania, bellissimo davvero. Da Torino invece c'è Mariana, grazie Mariana. C'è Luca, dice: davanti a me ho la simpatica faccetta del collega che vuole rendermi difficili gli ultimi giorni di lavoro prima delle ferie. Che gli fai a uno così? E poi sono alle prese, questo è Alessio pizzaiolo, alle prese con l'impasto per questa sera.
0: Vedi, tu prima dicevi ma non lavora nessuno, e no, c'è Alessio, c'è il pizzaiolo da Albino che salutiamo.
1: Uno almeno che lavora, anzi tre con noi due,
0: con
1: però
0: noi due,
1: con
0: esatto.
1: Noi due, tre, anche se molti dicono, quando dici ma che lavoro fai? Giornalista in radio. Ah ok, ma il lavoro vero, cioè
0: vabbè, questo è un po' come l'invenzione della ruota, la frase più vecchia del mondo.
1: Sì, però restate lì perché noi due tra poco vi faremo sentire una grande canzone.

0: grandi canzoni qui a Radio Number One. Era il 1975 con Get Down Tonight, e tra l'altro era anche il titolo del loro secondo album. Arrivarono dritti dritti al numero uno della classifica americana.
1: Yes, yes, yes, che grandissimi Casey and the Sunshine Band. Tra l'altro, tu sei pure una collezionista, sì. Cioè collezioni vinilici. Sì. Io mi sono reso conto, l'ho scoperto tipo un mesetto fa, di avere a casa un vinile dei Casey and the Sunshine Band, prima edizione degli anni 70, che non ho idea del valore che abbia, ma sono orgoglioso di averlo nella mia collezione.
0: Sei orgoglione.
1: Orgoglione. Così come dobbiamo essere orgoglioni anche dei nostri ascoltatori. Salutiamo, per esempio, tutta la categoria dei tassisti che in questo momento sta lavorando e che probabilmente non ha smesso di lavorare per tutto il mese di agosto, soprattutto nelle grandi città.
0: È vero. Tra l'altro Maurizio è tassista a Milano. A parte che Milano siamo un po' svuotata, però c'è sempre qualcuno, insomma. C'è sempre qualche turista che deve spostarsi un po' di qua, un po' di là. Moira e Roby sono alle prese con lo smistamento merce. Li salutiamo. Francesca andrà in vacanza, sta lavorando, andrà in vacanza a settembre. C'è un sacco di gente che farà le vacanze a settembre. E poi devo dire, mi è piaciuto molto il messaggio di Davide di Sondrio che scrive: sapete che cos'è che fa rabbia? Che di fronte a tanta bellezza raccontata dagli ascoltatori, insomma tutte queste montagne, laghi, bellezze che abbiamo intorno, vi sono tre idioti nel mondo che sono Putin, Trump e Netanyahu, che fanno di tutto per distruggere tutto questo. Basterebbe godere della bellezza del creato per stare bene. Io lo dico sempre che basterebbe veramente poco.
1: Sì,
0: ma che ci vuole ad andare d'accordo?
1: Svegliarsi col piede giusto.
0: Mamma mia, davvero.
1: Vabbè, speriamo che possa accadere in futuro.

0: i piedi per dire. Rihanna, Calvin Harris, We Found Love, in chiusura della nostra prima ora insieme, che è volata, devo essere
1: sincero. È volata,
0: sincero.
1: Sì, è volata, quando ci si diverte con gli ascoltatori, vola il tempo. Intanto salutiamo Chris, perché vedi, ci sono persone che hanno capito tutto nella vita, perché Chris sta lavorando, la moglie, mentre il marito è al Moncenisio in Vespa con gli amici. Poi tra l'altro Chris ha detto, forse è il Monginevro, non mi ricordo più. No, solo che c'è una piccola differenza, perché insomma il Moncenisio è in Piemonte. È una,
0: okay. Deve essere, ti vuoi andare a impelagare in questa roba?
1: È una, aspetta, è una valle ed è una traversa della Val di Susa.
0: Okay. Io seguo te, io non aggiungo niente.
1: Il Monginevro è in è un comune francese, dipartimento delle Alpi, nella regione della Provenza, capito?
0: Okay.
1: Cioè è proprio da tutt'altra parte. Vabbè, in ogni caso
0: sono dei luoghi bellissimi e meravigliosi.
1: Chris, non ti preoccupare, prima o poi torna. Tornano sempre, non ti preoccupare. Va bene,
0: sì,
1: prima
0: state poi
1: con
0: sì.
1: noi, di che parliamo poi? Ah, beh, argomentone.
0: Allora, nella prossima ora, ragazzi, iniziamo con un argomentone che riguarda questa volta veramente tutti, anche se siete a casa davanti alla televisione, comunque riguarda tutti, perché
1: soldi,
0: parliamo
1: soldi,
0: di
1: soldi.
0: Esatto, parliamo di soldi, parliamo di debiti, parliamo di amicizie, è insomma un argomento abbastanza
1: tosto. Adesso facciamo litigare tutti in un colpo solo.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio a tutti quanti, sono le 15.
1: Radio Number One Notizie.
2: Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Kmara a nuovo ministro della difesa, il via libera con 312 voti a favore, dopo la destituzione a luglio da parte del presidente Zelensky di Fedorov, che lo sfida chiedendo elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde del Parlamento anche alla riconferma di Sbiha a capo del Ministero degli Esteri. Intanto ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore ha lanciato oltre 450 droni. Sembra sempre più lontana la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Teheran sta valutando di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump intensificasse la guerra, lo scrive il Financial Times, secondo cui tra i paesi più a rischio ci sarebbero la Bulgaria e Cipro. È stato fermato il marito della 72enne uccisa ieri con diversi colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano Rossano nel Cosentino. La misura al termine di un lungo interrogatorio. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto 2 uomini allontanarsi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
4: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Serena Brancale e The Colors con
1: Partenope.
0: Perché mi viene sempre in mente
1: Andromeda? No, cosa ti... Cosa ti veniva?
0: No, ma lascia stare perché sono un attimo persa. Va bene. Con Lily Alvise in questo pomeriggio. No, perché stiamo troppe cose in te. Quando uno pensa a troppe cose contemporaneamente, non ti capita?
1: No, a me capita sempre.
0: No, sai che mi viene in mente Penelope.
1: Ma perché hai visto l'Odissea?
0: Ma certo, non so perché questa canzone per me da Partenope è Penelope.
1: Ma potevano chiamarla anche Penelope,
0: ma
1: effettivamente.
0: Sì, ma sì, ci poteva anche stare. Vabbè, voi non fateci caso, ascoltatori, è un po' così in questo pomeriggio, ma noi vogliamo parlare di soldi, quelli che magari degli amici in difficoltà ti chiedono un prestito. Sai che è un bell'argomento questo?
1: Ah, è un bellissimo argomento, soprattutto perché effettivamente i problemi economici, purtroppo stiamo riscontrando, le notizie ce lo dicono ogni giorno, che sono all'ordine del giorno, e quindi tutti i giorni probabilmente in qualche parte d'Italia e anche del mondo vengono chiesti da un amico all'altro, e di conseguenza si deve cercare di sopperire a questa situazione, perché poi i debiti rimangono, magari un amico te li dà questi soldi, però poi i debiti rimangono e non sai come risolverla.
0: Sì, tra l'altro c'è da dire una cosa, che gli esperti, ma non c'è bisogno tutto sommato di un esperto, dicono, ok, cioè è un amico, ma è pur sempre un debito. Tu comunque hai fatto un debito con questa persona, quindi insomma non è così facile, nel senso che se un amico ti dà dei soldi glieli devi restituire.
1: Assolutamente.
0: Ma tu li chiederesti?
1: No, io fortunatamente nella mia vita non ho avuto necessità, non ho avuto bisogno di chiedere mai soldi a degli amici, per fortuna, quindi non saprei neanche come affrontare il discorso. Spero di non averne mai bisogno.
0: Poi ne parliamo anche con gli ascoltatori e quello che pensano loro.

0: Number one, Olivia Rodrigo, che tra l'altro è la grande delusa, non abbiamo ancora parlato, ma magari non ne parliamo neanche, giusto per dirlo. Ieri sono state pubblicate le candidature per i Video Music Awards di quest'anno e Olivia Rodrigo... Ma ne ha avute due in categorie, però, sai, quelle minori. Sì. Peccato. Però,
1: beh, hanno fatto Mambassa a Taylor Swift.
0: E Madonna, che
1: ne ha ricevute veramente tante. È vero. Bene, noi, Lilli e Alvise, siamo qui in questo Summer One per raccontarvi un po' di cose. Stavamo parlando di soldi prestati agli amici. C'è chi dice, io faccio finta di non capire. Cioè, di non... proprio non capisco l'idioma.
0: A me sai cosa capita, sì. Lilli? Non so se è capitato anche a te in passato, con gli oggetti. Ogni volta che devo prestare magari un CD, un libro, a parte che non tornano indietro, però la frase mia tipica è guarda che si chiama Pietro,
1: sì,
0: e poi puntualmente non torna indietro, però sì. È quello il problema.
1: Sai cosa faccio io con i libri a cui tengo in modo particolare?
0: Okay.
1: Io ormai, dopo averne prestati tanti e mai visto più niente, io adesso tengo un diario dove mi presti un libro, certo che sì, scrivo nome, titolo del libro, a chi l'ho dato e tutto il resto.
0: Come se fosse una biblioteca,
1: la
0: praticamente.
1: Data, esatto, no, perché cioè, altrimenti veramente non tornano
0: più.
1: Però a proposito di soldi prestati, io Sara dice, io la penso diversamente, se un amico ha un vero problema i soldi si danno a fondo perduto, se arrivano indietro bene, altrimenti pazienza, l'amicizia vale di più.
0: Fino a una certa, perché poi se sei una persona ricca magari non ti pesa, sei una persona normale tra virgolette,
1: che
0: con
1: uno stipendio normale
0: quei soldi possono fare la differenza.
1: È vero, c'è Carlo di Milano che scrive: mai più, ho prestato 300 euro a un caro amico per l'affitto, il risultato è sparito dai radar per 6 mesi e ora fa finta di niente quando ci incontriamo. Beh, anche questo non è bello effettivamente.
0: No. Le amicizie che finiscono per i soldi secondo me sono tra quelle più brutte, insieme ai tradimenti con fidanzati e fidanzate pari, insomma, tra amici.
1: Cosa è peggio? No, secondo me è se tradiscono con il tuo compagno.
0: No, ma sai che invece
1: anche
0: la parte economica secondo me è peggiore rispetto al tradimento.
1: Ma tu?

0: parlando di amicizie che possono finire, possono iniziare, magari anche grazie a un prestito, non si sa mai. Comunque stiamo parlando di debiti con gli amici. Ha scritto un messaggio Luca da Bologna che dice: regola d'oro, prestare solo la cifra che sei disposto a perdere. Se te li ridà, hai un amico onesto in più. Se non te li ridà, hai fatto un affare scoprendo chi era davvero. Guarda che questa è una grande cosa.
1: Sì. C'è anche chi dice: a un amico i soldi non li presti, li regali. Sì,
0: no,
1: li regali se sei milionario. Se non sei milionario, non lo so quanto sia corretta nemmeno questa cosa. Elena ci scrivi: l'errore è stato fare il bonifico senza dire nulla, cioè lei praticamente ha raccolto la lamentela di questa amica che diceva appunto di essere in difficoltà, eccetera. Lei ha fatto un bonifico, ispirata, ha fatto questo bonifico. Dopo una settimana ero io a vergognarmi di chiedere i miei soldi. Non lo farò mai più, capito?
0: No, ma no. Se nessuno te li chiede li dai, a quel punto li stai regalando.
1: Non puoi
0: chiederli indietro.
1: No. Puoi fare il bonifico e poi dire: ah, a proposito, ti ho fatto un bonifico, guarda che mi devi dare dei soldi. Se nessuno ti ha chiesto niente, non è così che funziona. State lì, Summer One continua.
2: Summer One,
3: come on, l'estate di Radio Number One.
4: Questa sì, questa no, questa magari.
5: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

melanzane alla parmigiana in cucina, ma fuori all'aperto. La famosa cucina fuori all'aperto, chi non la conosce? Ciao Renzo che ci manda le fotografie ovviamente dello struzzo, che non è uno struzzo ma è un

salutiamo anche Anna e gli amici del lago e ovviamente gli amici della provincia di Como. Puntualissimi, ovviamente abbiamo salutato Max e la Sami, li abbiamo salutati e siamo a posto. Possiamo andare a casa, così basta, niente, non diciamo più niente, basta, come non detto.

Charlie Puth, Meghan Trainor, Radio Number One, Summer One, nell'estate di Radio Number One, voi protagonisti a un numero sempre quello, 393-444-0444 per interagire con noi. Adesso Temper City.

realtà discografica, questo che era It's a Sin 1987, una canzone nata da Neil per una controversia tra le altre cose con Chris Love, che era l'altra parte del gruppo, era un po' una un giochino con questo It's a Sin, questa diatriba che era nata letteralmente in un determinato periodo, poi si rimesse tutto a posto ed effettivamente direi che da qualche annetto, direi che dall'inizio degli anni 80, questi ragazzi sono ancora in circolazione e tra le tante cose protagonisti anche questa estate 2026 con Partner, la nostra radio, per eventi sul territorio e sulla nostra penisola, e molti di voi saranno andati anche a vedere. Buona serata, questa è Radio Number One, questa era una grande canzone riproposta puntualmente all'interno dei nostri appuntamenti. Ogni ora c'è tanta buona musica da ascoltare, anzi ogni minuto c'è buona musica da ascoltare. Questa però era una grande canzone dal 1987. Adesso Jovanotti e Alfa.

salutiamo Nadia, salutiamo Simone, buona serata dalla Sardegna, mamma mia. Salutiamo anche Patrizia che invece dice non fanno più i cartoni animati come una volta, tipo Roger Rabbit, cosa. Cioè adesso non andiamo a cercare l'ago nel pagliaio, come dico io, anche perché poi sono cambiati i tempi, le tecnologie, poi c'è da quando insomma diciamo che è entrata la Pixar nel mondo della distribuzione dei cartoon, senza ombra di dubbio le cose sono un po' cambiate, poi anche per il meglio sotto certi punti di vista, perché un pochettino più reale la situazione del cartone animato, però senza ombra di dubbio si distoglie un po' dal fatto che sia un cartone animato. Questo effettivamente è un dato di fatto, perché il cartone animato deve restare un cartone animato, giustamente Patrizia. Ciao, buona serata. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, visto che prima stava parlando di cartoni animati, stava parlando del fatto che a settembre uscirà questa produzione cinematografica sul grande schermo dedicata a Will Coyote, quindi in caso qualcuno magari sia distratto e non lo sappia, sappiate che poi a settembre ci abbiamo questa chicca da andare a vedere, se siete curiosi, se no anche no, qual è il problema? Nessuno. C'è Peggy Goo.

0: Allora, ciao Paolo, salutiamo anche Michi e gli amici che sono tornati dal mare e stanno cenando sul terrazzo. Wow!
1: Summer One!
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One! Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Giro di boa, solo le 20.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra tra USA e Iran. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare basi americane anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. Tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Teheran valuta la possibilità di portare la guerra anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. A rivelarlo è il Financial Times, secondo cui le forze iraniane avrebbero preso in esame possibili attacchi contro obiettivi militari americani. A rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo degli aerei statunitensi, ma anche Cipro, dove sono presenti installazioni militari britanniche. Intanto nuovi sviluppi arrivano da Gaza. L'esercito israeliano ha disposto l'apertura di un'indagine penale sulla morte di Hinder Ayyab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa insieme ad alcuni familiari nel gennaio 2024, mentre si trovava all'interno di un'auto a Gaza City. E salgono a 9 le vittime di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia a Gaza City, 15 i feriti.
2: Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e costringere la Russia ad accettare una pace giusta. Così nella prima dichiarazione ufficiale il neo ministro della difesa Khmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate subito. E ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi del presidente ucraino Zelensky il nuovo blitz anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Arrestata la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, che era stata rimossa nelle scorse ore. La piaga dei femminicidi: salgono a 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Ancora forte l'eco per il caso in Veneto, dove la vittima aveva più volte denunciato l'ex. Nel Cosentino fermato il marito della 72enne trovata senza vita in un terreno di famiglia. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
4: In furia la polemica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara in provincia di Venezia dall'ex compagno che lei aveva denunciato e che era stato segnalato come violento anche da altre donne. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio in pensione di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate la gola alla moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Intanto il GIP di Bari ha deciso per la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito.
2: 7 turisti sono morti nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu, tra loro anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Ancora da accertare le cause dello schianto. Del caso si sta occupando l'ambasciata italiana in Kenya. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Manu, ciao, me gusta sbagli, ciambi, me gusta su. No, vabbè, niente, stavo guardando una notizia che è veramente imbarazzante, ragazzi. Ultimamente stanno uscendo di, queste, di quelle notizie che parliamone, ci sediamo, sto aspettando sempre l'asteroide, alzo la mano, giusto. Pare che uno streamer che fa sport estremi, comunque fa anche body jumping, ha praticamente creato questa situazione dove ha creato e ha attratto, pensate un po' voi, qualcosa come 47 milioni di persone che si sono interessate a questo streamer. Perché direte voi? Perché praticamente durante una diretta dove si lanciava da un ponte, da un'astronave, adesso non sappiamo da dove esattamente, adesso voi sapete quelle cose estreme che tu dici mamma mia che paura quella cosa lì, io non la farei mai perché mi viene l'ansia solo a pensarci. Praticamente a un certo punto ha interrotto il segnale internet e praticamente c'è stato un sussulto generale su tutti coloro che stavano seguendo in diretta questa situazione, dove comunque molti pensavano che fosse caduto un disastro, comunque purtroppo ahimè lo streamer fosse morto in questo caso, perché effettivamente era una cosa abbastanza azzardata a livello di situazione. Comunque durante questo salto lo streamer ha interrotto il momento peggiore possibile di quel lancio e a un certo punto tutti quanti hanno dato questa deduzione immediata, no? Ha detto mamma mia cosa è successo, ahimè, mamma mia cosa... E praticamente c'è stato questo passaparola dove praticamente molte persone sono andate a vedere il primo start di questo lancio e pensate un po' voi che lo streamer ha caratterizzato e ha ottenuto 47 milioni di visualizzazioni. Poi alla fine il fanciullo si è presentato e ha detto tranquilli, tutto a posto, non è successo niente, però nel frattempo diciamo che ha monetizzato, se vogliamo metterla così mettiamola così. Però posso dire che è una cosa un po' triste, poi ognuno la pensa come vuole, però perdonate, cioè, a un certo punto ci vuole un po' di decenza nella vita, almeno un minimo, no? Le basi, come si usa dire. Jesse J, B.O.B., Price Tag.

serata, benvenuto su Radio Number One. Buona serata anche a Rossana, a tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero 393-444-0444. Alex Warren su Radio Number One. E adesso invece attenzione.

0: Sami, salutiamo anche gli amici di Milano.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
3: Allaccio la cintura.
2: E poi?
3: E poi accendo la radio.
2: Ah, bene, e cosa ascolta?
4: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
5: Ascolta le donne al volante.
1: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

L'estate di Radio Number One, voi protagonisti come sempre al nostro numero 393-444-0444 e ovviamente ci raccontate cosa state combinando o cosa avete combinato in quest'estate 2026.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
1: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di crema?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema,
2: Ma che spalma e spalma? Secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo al te.

0: successo nemmeno.
1: Ma allora, sei qui un secondo e fatto sempre a litigare, non io puoi. Non lo so.
2: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:01. L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
1: Summer One Nights.